0: stai sofferendo, ma non serve soffrire mai.
1: Son las 8 con 52 minutos.